Mille tre. Fanno fra queste contadine, cameriere cittadine, gran contesse baronesse, marchesane principesse, che van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesale, principesse, e vanno le donne grandi.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si vita se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

mezza al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Questo in

salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercherà, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercherà, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà, serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sforza fermo sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un bacià, e il più bel piacere del mondo, la più cara volontà, mamma mia, mamma mia.

forza. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E